0: Radio 1.
1: Politi e innamorati.
2: Ci spositi, non è che lui è un čovjek. Sve povezano s morim.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: I več dobre glazbe.